nasar. Degli uccelli degli occhi, gli orecchi, la bocca. Se il re degli sotti l'amore sembrar, voi siete.